0: in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
1: Allora, vamos!